0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. 2 persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa ed è una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. 2 persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua, è stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno nel Salento i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta nella BAT sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore. A Pane e Pomodoro, a Bari, una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: or is it love?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

I guess you moved on really easily.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali. Ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: You used to call me on my, you used to, yeah.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

woman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

cacciare.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz, annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali. Ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e rende una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Notte. Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Terremoto politico sulla legge elettorale, i franchi tiratori affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sicurezza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Dietro front di Trump sull'annunciata tassa del 20% per attraversare Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra i raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, al via intanto i colloqui tra Libano e Israele a Roma. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Italia rovente, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei. Questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua, è stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. Santa Maria al Bagno nel Salento e i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un turista marchigiano 64enne. Lunedì sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo rientrare. Tornare a riva, è probabile sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Taranto alcuni operatori del 118 ieri mattina sono stati investiti da un'auto il cui conducente non si è fermato per prestare i soccorsi. È accaduto in via Maturi. Gli operatori non hanno riportato ferite gravi. Si cerca il responsabile accusato di omissione di soccorso. Un inno alla bellezza, all'identità mediterranea, all'incontro tra i popoli e il cuore di Sottosole, il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, interpretato dalla cantautrice tarantina Mietta e presentato insieme al videoclip allo stadio Iacovone. Il progetto è stato commissionato dal presidente Massimo Ferrarese e curato dall'Orchestra della Magna Grecia. La musica e gli arrangiamenti sono di Roberto Molinelli, il testo di Melissa Mastro Lorenzi con la direzione del maestro Piero Romano. Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare le provocazioni del milanista Cardinale, smentendo di essere mai stato in corsa per la nazionale. Ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come accade ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League, è una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunata. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

baby, do the conga. Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare, in tempesta.
2: E forse non.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia, che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni, la Russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Dietro front di Trump sull'annunciata tassa del 20% per attraversare Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra i raid statunitensi e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, avvia intanto i colloqui tra Libano e Israele a Roma. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia-Romagna e Veneto. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxi in pieno centro a Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il carcere di Foggia ospita 668 detenuti su 302 posti disponibili. Il sovraffollamento è al 225%, sono i dati emersi dalla visita al carcere foggiano fatta da una delegazione di rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, componenti di società civile, camera penale, rappresentanti del comune di Foggia. Caldo troppo forte, l'aria era irrespirabile, hanno denunciato. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per quasi 3 milioni di euro a un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe eseguito interventi in un appartamento privato e anche all'estero. Calcio, il Lecce ha annunciato il nuovo sponsor tecnico, sarà Adidas, il famoso brand a tre strisce, torna in giallo rosso 35 anni dopo l'ultima partnership. E la notizia circola già da giorni, ma ieri è arrivata l'ufficialità. Il Bari ha un nuovo direttore sportivo e Antonio Minadeo ha firmato un contratto sino a giugno 2027. Da oggi la squadra inizierà il ritiro in Abruzzo. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale. La maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la palude. Serve una riflessione. Il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Arriva la nuova stretta antimaranza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Passo indietro di Trump su Hormuz. Invece della tassa del 20%, ha detto, gli Stati Uniti faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo. I droni marini, la nuova arma, e Axios annuncia. Il presidente americano ha detto a Netanyahu di ritirare le truppe israeliane da Siria e Libano. 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro a Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Le vittime trovate in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei, questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il carcere di Foggia ospita 668 detenuti su 302 posti disponibili. Il sovraffollamento è al 225%, sono i dati emersi dalla visita al carcere foggiano fatta da una delegazione di rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, componenti di società civile, camera penale, rappresentanti del comune di Foggia. Caldo troppo forte, l'aria era irrespirabile, hanno denunciato. A Barletta, nella BAT, sequestrati beni per quasi 3 milioni di euro a un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe eseguito interventi in un appartamento privato e anche all'estero. Calcio, il Lecce ha annunciato il nuovo sponsor tecnico, sarà Adidas, il famoso brand a tre strisce, torna in giallo-rosso 35 anni dopo l'ultima partnership. La notizia circola già da giorni, ma ieri è arrivata l'ufficialità. Il Bari ha un nuovo direttore sportivo e Antonio Minadeo ha firmato un contratto sino a giugno 2027. Da oggi la squadra inizierà il ritiro in Abruzzo ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Governo battuto sulla riforma elettorale. Decisivi 30 franchi tiratori, sospetti su leghisti e forzisti. Parla il ministro Lollobrigida, li cerco io. Ira della Premier nei riguardi degli alleati. Ipotesi di voto anticipato a giugno. Le opposizioni chiedono l'apertura della crisi di governo. Giro di vite contro le baby gang. Per combattere la movida selvaggia, stretta di Piantedosi. Fermo preventivo a carico dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sicurezza. Tra le novità, la possibilità di applicare la misura restrittiva estesa alla polizia locale. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade, 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani. È una nostra esigenza morale. Le vittime furono 43. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. Dal 4 luglio risulta scomparsa una 15enne rumena, allontanatasi dalla sua casa di Giulianova, nel Teramano. Ricerca in corso sul territorio, ma si fa largo la pista di un ritorno nel paese d'origine dei genitori. La ragazza sarebbe stata aiutata da amici o conoscenti. Calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Terzo assalto ai bancomat in 6 giorni nel Brindisino. Lo sportello automatico della BCC di Villanova nella marina di Ostuni è stato fatto esplodere nella notte. Ci sarebbe stata una doppia esplosione avvertita dai residenti. I ladri sarebbero riusciti a fuggire con parte del bottino da quantificare. Il 9 luglio nella stessa notte ci furono gli assalti a Torrecane e Carovigno. Indaga la polizia. È iniziata tra le polemiche la riunione del Consiglio regionale pugliese ieri sulla sanità. Nel corso del dibattito i consiglieri di centrodestra sono tornati a chiedere soluzioni diverse per coprire il disavanzo sanitario rispetto all'aumento delle tasse. Il governatore De Caro ha ribadito che la difficoltà non solo in Puglia dipende dai ridotti trasferimenti statali. Sentiamo l'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese.
3: O noi siamo in grado di incrementare il Fondo Sanitario Nazionale per corrispondere ai bisogni reali della sanità in Italia, o altrimenti ogni anno aumenterà il disavanzo di tutte le regioni, non della Puglia.
2: Vasto incendio a Maratea nel Potentino. Il comune ha disposto la chiusura del cammino di San Biagio e della via ferrata. Le fiamme dalla notte scorsa interessano Santa Caterina, Monte San Biagio e le aree circostanti. La decisione, si legge in una nota, è stata assunta per consentire le verifiche tecniche sulla stabilità dei percorsi e per tutelare l'incolumità pubblica. Calcio, Serie C, a Potenza arriva un figlio d'arte. La società lucana ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Matteo Manfredonia, classe 2004, figlio di Lionello, giocatore tra gli anni 70 e 80 di Lazio, Juve e Roma. Manfredonia ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Governo battuto sulla riforma elettorale. Decisivi 30 franchi tiratori. Parla il ministro Lollobrigida. Li cerco io. Ira della Premier nei riguardi degli alleati. Ipotesi di voto anticipato a giugno. Le opposizioni chiedono l'apertura della crisi di governo. Giro di vite contro le baby gang. Per combattere la movida selvaggia stretta di piante dosi. Fermo preventivo a carico dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sicurezza. Tra le novità, la possibilità di applicare la misura restrittiva estesa alla polizia locale. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare del 20% il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. A Bruxelles, incendio nella torre Oxy, 6 morti, tutti operai intrappolati in un ascensore. Nel cantiere dell'edificio lavoravano in 250. Evacuazione immediata, ma c'erano i 6 dispersi, i cui corpi sono stati rinvenuti dai pompieri. Cause ancora ignote, si contano anche 2 ustionati gravi. Aumenta l'afa sull'Italia, oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore è previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia, Romagna e Veneto. Calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0, reti di Oyarzabal su rigore e di Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra-Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Terzo assalto ai bancomat in 6 giorni nel Brindisino. Lo sportello automatico della BCC di Villanova nella marina di Ostuni è stato fatto esplodere nella notte. Ci sarebbe stata una doppia esplosione avvertita dai residenti. I ladri sarebbero riusciti a fuggire con parte del bottino da quantificare. Il 9 luglio nella stessa notte ci furono gli assalti a Torre Cane e Carovigno. Indaga la polizia. È iniziata tra le polemiche la riunione del Consiglio regionale pugliese ieri sulla sanità. Nel corso del dibattito i consiglieri di centrodestra sono tornati a chiedere soluzioni diverse per coprire il disavanzo sanitario rispetto all'aumento delle tasse. Il governatore De Caro ha ribadito che la difficoltà non solo in Puglia dipende dai ridotti trasferimenti statali. Sentiamo l'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese.
3: O noi siamo in grado di incrementare il Fondo Sanitario Nazionale per corrispondere ai bisogni reali della sanità in Italia, o altrimenti ogni anno aumenterà il disavanzo di tutte le regioni, non della Puglia.
2: Vasto incendio a Maratea nel Potentino. Il comune ha disposto la chiusura del cammino di San Biagio e della via ferrata. Le fiamme dalla notte scorsa interessano Santa Caterina, Monte San Biagio e le aree circostanti. La decisione, si legge in una nota, è stata assunta per consentire le verifiche tecniche sulla stabilità dei percorsi e per tutelare l'incolumità pubblica. Calcio, Serie C, a Potenza arriva un figlio d'arte. La società lucana ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Matteo Manfredonia, classe 2004, figlio di Lionello, giocatore tra gli anni 70 e 80 di Lazio, Juve e Roma. Manfredonia ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas e 22 anni per lo zio. Definitive le condanne riguardanti l'omicidio della 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Si era opposta a un matrimonio combinato. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani, è una nostra esigenza morale. Le vittime furono 43. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani: andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Golfo Persico, nuova giornata di scontri. Gli USA bombardano le città lungo la costa, 7 morti. L'Iran prende di mira i mercantili, 4 feriti. La Casa Bianca revoca la minaccia di tassare del 20% il passaggio nello stretto di Hormuz. Petrolio ancora in rialzo. Aumenta l'afa sull'Italia, oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0, gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. Per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ci sono volute 9 ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato nella notte a Santa Caterina di Maratea, nel Potentino, e che ha coinvolto il Monte San Biagio e la zona intorno alla statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla del Tirreno. Sono intervenuti 10 mezzi, un Canadair e un elicottero. L'incendio avrebbe avuto 5 punti di innesco con focolai nelle frazioni di Massa e Acqua Fredda. Il sindaco Cesare Albanese non ha dubbi, è un atto doloso. E arriva l'allarme incendi da parte del presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia per Giovanni Caputo. Servono interventi urgenti di mitigazione e pianificazione post incendio per ridurre il rischio frane e alluvioni nei mesi successivi alle fiamme. Secondo il Servizio Europeo di Monitoraggio Incendi, EFIS Copernicus, dalla prima settimana di giugno al 13 luglio scorso risultano bruciati circa 972 ettari in Puglia. Le zone più colpite sono le province di Taranto e Lecce. A Giurdignano in Salento la Guardia di Finanza idrontina ha scoperto un rimessaggio abusivo. Su un suolo agricolo di 3.000 metri quadrati erano posteggiate per la riparazione 19 barche senza alcuna autorizzazione e in violazione delle normative. Sul terreno c'erano anche rifiuti infiammabili. L'intera area è stata sequestrata, il proprietario denunciato. Sacerdote e psicologo di successo, maestro nella comunicazione e nel dialogo intergenerazionale, Don Cosimo Schena, parroco a Brindisi, festeggia 20.000 iscritti in un solo mese nella sua app Custodi della Luce. Don Cosimo ha raccolto anche 120.000 preghiere inviate dai fedeli. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per due cugini della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Confermata anche la pena di 22 anni di reclusione allo zio della vittima. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, puntualizza il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, all'indomani della bocciatura dell'emendamento della maggioranza sulle preferenze alla legge elettorale contro una trentina di franchi tiratori. Adesso alle urne invocano le opposizioni. L'inflazione nell'area euro oscilla intorno al 3% e si manterrebbe al di sopra di tale valore sino all'inizio del 2027, annuncia il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. La ripresa delle ostilità nel Golfo e il caro petrolio spiega confermano la fragilità dell'economia. Ursula von der Leyen e i leader europei arrivati a Kiev per la presidente della Commissione e l'undicesima visita nella capitale dell'Ucraina da quando è stata invasa dalla Russia. Sul tavolo nuove iniziative per l'industria della difesa del paese. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali nella gestione dell'ondata di calore che sta colpendo l'Italia. Sulla Valpadana aumenta il rischio di temporali. L'Alto Adige è già investito da forte maltempo che ha richiesto l'intervento di decine di vigili del fuoco. Calcio, inchiesta sugli arbitri, la Procura di Milano indaga l'Inter per la responsabilità amministrativa degli enti e chiede l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi. E la Spagna, la prima finalista dei mondiali dopo aver eliminato la Francia. Stasera le Furie Rosse conosceranno la sfidante tra Inghilterra e Argentina dell'ultimo atto che si giocherà domenica a New York. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, ci sono volute 9 ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato nella notte a Santa Caterina di Maratea nel Potentino e che ha coinvolto il Monte San Biagio e la zona intorno alla statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla del Tirreno. Sono intervenuti 10 mezzi, un Canadair e un elicottero. L'incendio avrebbe avuto 5 punti di innesco con focolai nelle frazioni di Massa e Acquafredda. Il sindaco Cesare Albanese non ha dubbi, è un atto doloso. E arriva l'allarme incendi da parte del presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia per Giovanni Caputo. Servono interventi urgenti di mitigazione e pianificazione post incendio per ridurre il rischio frane e alluvioni nei mesi successivi alle fiamme. Secondo il Servizio Europeo di Monitoraggio Incendi EFIS Copernicus, dalla prima settimana di giugno al 13 luglio scorso risultano bruciati circa 972 ettari in Puglia. Le zone più colpite sono le province di Taranto e Lecce. A Giordignano in Salento la Guardia di Finanza di Druntina ha scoperto un rimessaggio abusivo. Su un suolo agricolo di 3.000 metri quadrati erano posteggiate per la riparazione 19 barche senza alcuna autorizzazione in violazione delle normative. Sul terreno c'erano anche rifiuti infiammabili. L'intera area è stata sequestrata, il proprietario denunciato. Sacerdote e psicologo di successo, maestro nella comunicazione e nel dialogo intergenerazionale, Don Cosimo Schena, parroco a Brindisi, festeggia 20.000 iscritti in un solo mese nella sua app Custodi della Luce. Don Cosimo ha raccolto anche 120.000 preghiere inviate dai fedeli ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continuano i raid statunitensi sull'Iran. L'ultima ondata di attacchi è iniziata a mezzogiorno ore italiane, dopo un'altra durata 7 ore che ha colpito decine di obiettivi militari nei pressi di Hormuz. Trump minaccia di colpire le centrali elettriche se Teheran non tornerà al tavolo dei negoziati. Alla Camera prosegue l'esame della riforma della legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri della maggioranza sulle preferenze, le forze di governo si sono divise ancora sul nuovo emendamento dei Vannacciani. Le opposizioni incalzano sulle dimissioni, ma il ministro Ciriani assicura l'esecutivo va avanti. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi sono arrivate le scuse di Autostrade. È un'esigenza morale, si legge nella lettera firmata da Arrigo Giana, amministratore delegato dallo scorso anno. Domani, al termine di un processo lungo 284 udienze, la prima sentenza. Nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo durante un assalto alla sua gioielleria di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. La Procura Generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. La sentenza è attesa nel pomeriggio. L'aumento dei tassi di interesse di 0,25 punto, deciso dalla BCE a giugno, è una prima risposta alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. Così il governatore di Banca Italia Panetta all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. La ripresa delle ostilità in Medio Oriente, ha detto, conferma la fragilità del quadro economico. Calcio alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. Si decide chi domenica si giocherà il mondiale contro la Spagna. Inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e per l'Inter. Per i PM non è probabile un sistema strutturato di frode. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, ci sono volute 9 ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato nella notte a Santa Caterina di Maratea, nel Potentino, e che ha coinvolto il Monte San Biagio e la zona intorno alla statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla del Tirreno. Sono intervenuti 10 mezzi, un Canadair e un elicottero. L'incendio avrebbe avuto 5 punti di innesco con focolai nelle frazioni di Massa e Acquafredda. Il sindaco Cesare Albanese non ha dubbi, è un atto doloso. E arriva l'allarme incendi da parte del presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia, per Giovanni Caputo. Servono interventi urgenti di mitigazione e pianificazione post incendio per ridurre il rischio frane e alluvioni nei mesi successivi alle fiamme. Secondo il Servizio Europeo di Monitoraggio Incendi, EFIS Copernicus, dalla prima settimana di giugno al 13 luglio scorso risultano bruciati circa 972 ettari in Puglia. Le zone più colpite sono le province di Taranto e Lecce. A Giordignano in Salento la Guardia di Finanza idruntina ha scoperto un rimessaggio abusivo. Su un suolo agricolo di 3.000 metri quadrati erano posteggiate per la riparazione 19 barche, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle normative. Sul terreno c'erano anche rifiuti infiammabili. L'intera area è stata sequestrata, il proprietario denunciato. Sacerdote e psicologo di successo, maestro nella comunicazione e nel dialogo intergenerazionale, Don Cosimo Schena, parroco a Brindisi, festeggia 20.000 iscritti in un solo mese nella sua app Custodi della Luce. Don Cosimo ha raccolto anche 120.000 preghiere inviate dai fedeli. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Yeah, so my soul sisters, let me hear ya.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continuano i raid statunitensi sull'Iran. L'ultima ondata di attacchi è iniziata a mezzogiorno ore italiane, dopo un'altra durata 7 ore che ha colpito decine di obiettivi militari nei pressi di Hormuz. Trump minaccia di colpire le centrali elettriche se Teheran non tornerà al tavolo dei negoziati. Alla Camera prosegue l'esame della riforma della legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri della maggioranza sulle preferenze, le forze di governo si sono divise ancora sul nuovo emendamento dei Vannacciani. Le opposizioni incalzano sulle dimissioni, ma il ministro Ciriani assicura l'esecutivo va avanti. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi sono arrivate le scuse di Autostrade. È un'esigenza morale, si legge nella lettera firmata da Arrigo Giana, amministratore delegato dallo scorso anno. Domani, al termine di un processo lungo 284 udienze, la prima sentenza. Nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo durante un assalto alla sua gioielleria di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. La Procura Generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. La sentenza è attesa nel pomeriggio. L'aumento dei tassi di interesse di 0,25 punto, deciso dalla BCE a giugno, è una prima risposta alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. Così il governatore di Banca Italia Panetta all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. La ripresa delle ostilità in Medio Oriente, ha detto, conferma la fragilità del quadro economico. Calcio alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra-Argentina. Si decide chi domenica si giocherà il mondiale contro la Spagna. Inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e per l'Inter. Per i PM non è probabile un sistema strutturato di frode. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Ci sono volute 9 ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato nella notte a Santa Caterina di Maratea, nel Potentino, e che ha coinvolto il Monte San Biagio e la zona intorno alla statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla del Tirreno. Sono intervenuti 10 mezzi, un Canadair e un elicottero. L'incendio avrebbe avuto 5 punti di innesco con focolai nelle frazioni di Massa e Acquafredda. Il sindaco Cesare Albanese non ha dubbi, è un atto doloso. E arriva l'allarme incendi da parte del presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia, per Giovanni Caputo. Servono interventi urgenti di mitigazione e pianificazione post incendio per ridurre il rischio frane e alluvioni nei mesi successivi alle fiamme. Secondo il Servizio Europeo di Monitoraggio Incendi, EFIS Copernicus, dalla prima settimana di giugno al 13 luglio scorso risultano bruciati circa 972 ettari in Puglia. Le zone più colpite sono le province di Taranto e Lecce. A Giordignano in Salento la Guardia di Finanza di Drontina ha scoperto un rimessaggio abusivo. Su un suolo agricolo di 3.000 metri quadrati erano posteggiate per la riparazione 19 barche, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle normative. Sul terreno c'erano anche rifiuti infiammabili. L'intera area è stata sequestrata, il proprietario denunciato. Sacerdote e psicologo di successo, maestro nella comunicazione e nel dialogo intergenerazionale, Don Cosimo Schena, parroco a Brindisi, festeggia 20.000 iscritti in un solo mese nella sua app Custodi della Luce. Don Cosimo ha raccolto anche 120.000 preghiere inviate dai fedeli. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Continuano i raid statunitensi sull'Iran. L'ultima ondata di attacchi è iniziata a mezzogiorno ore italiane, dopo un'altra durata 7 ore che ha colpito decine di obiettivi militari nei pressi di Hormuz. Trump minaccia di colpire le centrali elettriche se Teheran non tornerà al tavolo dei negoziati. Alla Camera prosegue l'esame della riforma della legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri della maggioranza sulle preferenze, le forze di governo si sono divise ancora sul nuovo emendamento dei Vannacciani. Le opposizioni incalzano sulle dimissioni, ma il ministro Ciriani assicura l'esecutivo va avanti. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi sono arrivate le scuse di Autostrade. È un'esigenza morale, si legge nella lettera firmata da Arrigo Giana, amministratore delegato dallo scorso anno. Domani, al termine di un processo lungo 284 udienze, la prima sentenza. Nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo durante un assalto alla sua gioielleria di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. La Procura Generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. La sentenza è attesa nel pomeriggio. L'aumento dei tassi di interesse di 0,25 punto, deciso dalla BCE a giugno, è una prima risposta alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. Così il governatore di Banca Italia Panetta all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. La ripresa delle ostilità in Medio Oriente, ha detto, conferma la fragilità del quadro economico. Calcio alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. Si decide chi domenica si giocherà il mondiale contro la Spagna. Inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e per l'Inter. Per i PM non è probabile un sistema strutturato di frode. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Ci sono volute 9 ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato nella notte a Santa Caterina di Maratea, nel Potentino, e che ha coinvolto il Monte San Biagio e la zona intorno alla statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla del Tirreno. Sono intervenuti 10 mezzi, un Canadair e un elicottero. L'incendio avrebbe avuto 5 punti di innesco con focolai nelle frazioni di Massa e Acqua Fredda. Il sindaco Cesare Albanese non ha dubbi, è un atto doloso. E arriva l'allarme incendi da parte del presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia, per Giovanni Caputo. Servono interventi urgenti di mitigazione e pianificazione post incendio per ridurre il rischio frane e alluvioni nei mesi successivi alle fiamme. Secondo il Servizio Europeo di Monitoraggio Incendi, EFIS Copernicus, dalla prima settimana di giugno al 13 luglio scorso risultano bruciati circa 972 ettari in Puglia. Le zone più colpite sono le province di Taranto e Lecce. A Giordignano, in Salento, la Guardia di Finanza idrontina ha scoperto un rimessaggio abusivo. Su un suolo agricolo di 3.000 metri quadrati erano posteggiate per la riparazione 19 barche, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle normative. Sul terreno c'erano anche rifiuti infiammabili. L'intera area è stata sequestrata, il proprietario denunciato. Sacerdote e psicologo di successo, maestro nella comunicazione e nel dialogo intergenerazionale, Don Cosimo Schena, parroco a Brindisi, festeggia 20.000 iscritti in un solo mese nella sua app Custodi della Luce. Don Cosimo ha raccolto anche 120.000 preghiere inviate dai fedeli. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Maggioranza ancora divisa alla Camera, dove continua l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciato anche l'emendamento sulle preferenze dei vannacciani, con Fratelli d'Italia che ha votato a favore. Protesta in aula dei deputati di Futuro Nazionale. Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo. Il meteo divide l'Italia. Caldo estremo al centro-sud, ma al nord è allarme nubifragi. Allerta arancione in Lombardia per temporali e raffiche di vento fino a 150 km orari. In Sicilia e in Sardegna si toccano invece i 45 gradi. Venerdì il picco dell'ondata di calore con 16 città da bollino rosso. Conclusa una nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran. Le forze americane hanno colpito anche l'isola di Greater Thumb, considerata un punto strategico. Trump minaccia ora ponti e centrali elettriche. Secondo fonti israeliane, il presidente americano lunedì riceverà Netanyahu alla Casa Bianca. Attesa la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, Cuneo, accusato di aver ucciso nel 2021 due ladri e di averne ferito un altro nel corso di una rapina. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi. Domani, al termine di un processo lungo 284 udienze, la prima storica sentenza sulla tragedia del Ponte Morandi. Dopo 8 anni sono arrivate le scuse di Autostrade. È un'esigenza morale, si legge nella lettera a firma di Arrigo Giana, AD dallo scorso anno. Nel crollo del viadotto Polcevera del 2018 persero la vita 43 persone. Nulla di fatto nell'inchiesta arbitri. La Procura Generale di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi e per l'Inter. Gli atti ora alla giustizia sportiva. Mondiali alle 21 ore italiane ad Atlanta, Inghilterra, Argentina. La Spagna aspetta la sua avversaria in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, ci sono volute 9 ore per domare un vastissimo incendio che si è sviluppato nella notte a Santa Caterina di Maratea nel Potentino e che ha coinvolto il Monte San Biagio e la zona intorno alla statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla del Tirreno. Sono intervenuti 10 mezzi, un Canadair e un elicottero. L'incendio avrebbe avuto 5 punti di innesco con focolai nelle frazioni di Massa e Acquafredda. Il sindaco Cesare Albanese non ha dubbi, un atto doloso. E arriva l'allarme incendi da parte del presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia per Giovanni Caputo. Servono interventi urgenti di mitigazione e pianificazione post incendio per ridurre il rischio frane e alluvioni nei mesi successivi alle fiamme. Secondo il Servizio Europeo di Monitoraggio Incendi, EFIS Copernicus, dalla prima settimana di giugno al 13 luglio scorso risultano bruciati circa 972 ettari in Puglia. Le zone più colpite sono le province di Taranto e Lecce. A Giordignano in Salento la Guardia di Finanza idruntina ha scoperto un rimessaggio abusivo. Su un suolo agricolo di 3.000 metri quadrati erano posteggiate per la riparazione 19 barche senza alcuna autorizzazione e in violazione delle normative. Sul terreno c'erano anche rifiuti infiammabili. L'intera area è stata sequestrata, il proprietario denunciato. Sacerdote e psicologo di successo, maestro nella comunicazione e nel dialogo intergenerazionale, Don Cosimo Schena, parroco a Brindisi, festeggia 20.000 iscritti in un solo mese nella sua app Custodi della Luce. Don Cosimo ha raccolto anche 120.000 preghiere inviate dai fedeli. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di chiusura indagini nei confronti dell'ex ministra e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società. Le ipotesi di reato, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. L'esame della nuova legge elettorale continua nell'aula della Camera, approvato l'articolo 1, cuore della riforma, che prevede il premio di maggioranza, e l'articolo 2, via libera all'unanimità sul voto dei fuorisede. Stop all'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, ma il centrodestra è diviso. L'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli USA e resta concentrato sulla propria difesa. Così riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi altra ondata di attacchi degli Stati Uniti. Trump annuncia Hormuz è aperto per chi vuole attraversarlo, ma non per gli iraniani. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium. Alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di chiusura indagini nei confronti dell'ex ministra e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società. Le ipotesi di reato, bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. L'esame della nuova legge elettorale continua nell'aula della Camera. Ha approvato l'articolo 1, cuore della riforma, che prevede il premio di maggioranza, e l'articolo 2, via libera all'unanimità sul voto dei fuorisede. Stop all'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, ma il centrodestra è diviso. L'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli USA e resta concentrato sulla propria difesa. Così riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi altra ondata di attacchi degli Stati Uniti. Trump annuncia Hormuz è aperto per chi vuole attraversarlo, ma non per gli iraniani. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium. Alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia, all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Un vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Marratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Nord. Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: I wanna talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia, all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Un vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa, il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia, all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: She's crazy like

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
0: Radio Nobba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro

0: Sud AFA. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna, una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Il vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. Tre persone sono rimaste ferite, due di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.